0: Un lundi matin, en partie ensoleillé seulement au nord des Alpes. En vallée, des cumulus pourront donner des orages dès la fin de matinée. L'après-midi s'annonce orageux en vallée, puis dans les Préalpes et le Jura, et même jusqu'en plaine en soirée. Des orages qui pourraient d'ailleurs être violents. Au mercure, des minimales à 19 degrés et jusqu'à 35 degrés pour les maximales. Mardi, un temps encore assez ensoleillé et lourd aussi, avec le retour des orages dans les Alpes dès la mi-journée et qui pourraient s'étendre aux autres régions au fil des heures. Des températures qui seront comprises entre 20 et 32 degrés au meilleur de la journée.
1: L'actualité en continu sur l'application RTS.
2: Les nuits d'espace 2, Mitsukare.
3: Guarda che si vede.
4: Buondì signore, anche tu qua?
3: Come mai sei già sveglio?
4: Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì.

0: avanzate montagne di scule le cui la vostra ne vedete.
1: Servo,
0: servo, signor prete, io

Per le più figli cuscirno da ronde marini, vi porto signori, si lucide chiaro.

pace vieni, chi vuol star bene? Quali vitella e ti perfeccioni pure i miei gamboni? Starne, pasticci, ramioni e toni! Cos'è ogni sorte, ogni cosa è squisita, il vostro rosso vi invita, e te si va compagno, che la circula con

0: così lenti passi, la via lunga e molesta. Donna che va alla festa si mette in molta briga, andando in lettiga se il viaggio è lontano. Sì, perché va piano, onde il desio che vola in un momento. Fa provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, basta!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: dir tu che bianchi alte nere prendimi poi senza misura l'avventura l'avventura
1: ma dopo non guardi a sogna anch'io
0: lago cui si può

Come si provvede per poco a me per scegliere di sprone di staffe? Provvede per poca merciaga di sprone di staffe. Arrivederci.

0: e faccia grazia. Poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada. Signori,
1: sì,
0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al voto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re di tesoro tale non vento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa dove che sia. Hanno c'ha molti volte esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei a lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
2: Quanto vale?
0: L'arnese quanto fa?
2: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tengliare per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
3: Un Giulio.
0: Il resto con cantar qualche canzoni.

0: che non si acerba e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. Ma che principalmente serve per beneficio dei mortali, segreto sì eccellente, ma cento e mille male cattari che nasco dalla testa. Prefucilla il vigore lo sostenta, preservi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il dolore, solidi gli umor peccanti, purifica le vene, allega il cuore.
1: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.

0: conoscendo. Perché? Del resto io non so dare canzoni.
1: Sì, signori, non perdete l'occasione.
2: Che fate, pienzi casi di giorrazzi? Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Mi vuoi far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
3: Sì,
0: corvi

0: am senso di farlo in cortesia. Perché nel pubblicare la virtù mia non son molto interessato. Il servirvi mi è più caro che l'aver cento tesori, e che sono schiavo di signori, ma non punto del denaro. Città di fazzoletti allegrimente, e tu sali da spasso a questa gente.
1: Alle belle ventarole, con ottave, con notti, con moti di bellissima invenzione, per dar gusto alle persone. Disfogliate, figurate, miniate, ce ne... Compra, ce ne vuole, alle belle ventarole.
2: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: zorro d'arriello, dinti un moccato rodiano grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a spegnere.
2: Sforano i denti, assone denti, e fa che non si spessi. Un povero uomo, come i tenti maschi, scarpate, scappate,
3: scappate.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda in Russia.
1: Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.

0: che ci si fa tardi?
1: Sì.
0: E prendi un vostro
2: ladro.
0: I cieli, che scampi guardi. Posto di una fusione il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.